FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

0: FM Seluruh Sinsia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: du la conviaille.
1: FM senoresin siapon tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, mujika furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

0: FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

Yelo Sabura Seraita si Timor Lorosai. FM Senurisin siap pontuhat megahertz. Hatwir Yelo Sabura Seraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosa.

ancora si fate sedere. Quando tengo buca fini nel giornata local, sedere, o nella vera doppia di uscita nell'area locale. Attualmente la vera è la vera che mora mai da tenere a fare. E poi, i danni anche curatori del tempo. Se la curatori del tempo, magari.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

0: con Dios, yeah.
1: FM 100.5 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Haktuye dialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

davvero sì, infatti se quando ritengo buca fini nel giornata locale, se vede, o nel lavoro dopo di si tenere locale. Altrimenti la vela è allora che le mora mai da tenere a fare. E depois, io non ho tempo di curare il tempo. Se è la curatura il tempo, magari.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabo sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molo kita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.